0: Allora,
1: cari amici di Stereo FM, è incredibile! Vai Irene di Italia, vai Leisteren, Okna di Stereo FM. Ja, the world is inclined, dorp geworden.